0: Se trata el capítulo 2 de nuestro libro, el capítulo de Tiempo Suspendido, donde a partir de las obras de Constanza González Storm, Lorelei Rita y Umaima Manchit-Larusi, se reflexiona sobre el concepto de posmemoria y la memoria de las abuelas.
1: Fabrizio De André escribió hace décadas una canción que sigue siendo extraordinariamente actual. Le Nuvole habla de las nubes que pasan, de las que anuncian tormenta y también de aquellas que ocultan el horizonte. Una metáfora perfecta para este viaje, mirar las nubes sin que acabe el tiempo.
2: Vengono. Ogni tanto si fermano. E quando si fermano sono nere come il corvo. Sembra che ti guardano con malocchio.
3: Certe volte sono bianche e corrono e prendono la forma dell'airone o della pecora o di qualche altra bestia.
2: Ma questo lo vedono meglio i bambini che giocano a correrle dietro per tanti metri.
3: Certe volte ti avvisano con rumore prima di arrivare e la terra si trema e gli animali si stanno zitti. Certe volte ti avvisano con rumore.
2: Vengono, vanno, ritornano e magari si fermano tanti giorni che non vedi più il sole e le stelle e ti sembra di non conoscere più il posto dove stai.